0: kick off this audience with the sign of the cross and with his blessing. So let us prepare for that.
1: Il Santo Padre da ora inizio all'udienza
0: generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino terminata, alla quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America.
2: I welcome the agreement between the United States and Iran, says the Pope. It will be signed on Friday. This is an encouragement result of patient work of dialogue and collaboration. I'm grateful to all those who made the meeting between parties possible and the agreement possible. I hope that this agreement will help to build mutual trust, safety and stability in the Middle East, promoting paths of dialogue and cooperation between peoples. On the other hand, painful news is arriving regarding the war in Ukraine. There are so many innocent victims. Churches and areas